0: Retro. De retro. De retro. De retro. De retro.
1: I will survive without you.